Last Night è un intenso slow blues scritto nel 1954 dal più grande e talentuoso armonicista elettrico di tutti i tempi, Marion Walter Jacobs, universalmente conosciuto come Little Walter. Come spesso capita nelle canzoni che parlano di amori finiti e di delusioni difficili da superare, anche qui lo strumento, che in questo caso è l'armonica a bocca, sottolinea il cantato intenso e struggente. Questo brano è sicuramente uno dei più famosi dell'intero e ricco repertorio firmato da Little Walter, artista che ebbe la sua consacrazione nell'Olimpo del Chicago Blues durante il periodo in cui militò nella band del leggendario Mississippi Muddy Waters. E a mio avviso quella che tra poco ascolteremo è una delle versioni più belle, perché alla voce e all'armonica c'è un altro maestro dell'armonica a bocca, Big Walter Horton, che era più vecchio di 9 anni di Jacobs ed era anche lui cresciuto musicalmente nel tempio della Chess Records, l'etichetta discografica che aveva messo sotto contratto Etta James, Willie Dixon, Muddy Waters, Bo Diddley e i migliori esponenti del Chicago Style. In questo brano Walter Horton è accompagnato da una delle band bianche più strepitose di sempre, i Fleetwood Mac, 5 musicisti inglesi innamorati del blues sin dal loro primo album d'esordio datato 1968. Il vinile che contiene la traccia è un doppio, registrato nel gennaio del 1969 proprio nei mitici studi della Chess Records al 2120 di South Michigan Avenue a Chicago.

0: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Buongiorno a te.
1: Giovedì 3 settembre 2026 la chiesa ricorda San Gregorio Magno. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una canna da zucchero non sempre è dolce da tutte le parti, ricorda che anche le cose più dolci possono rivelare un aspetto amaro. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 301 lo scalpellino dalmata Marino, che sarebbe poi stato proclamato santo, fondava una comunità cristiana sul monte Titano, dando vita a San Marino, la più antica repubblica al mondo ancora esistente. Nel 1911 il podista Donando Pietri correva a Parma la sua gara italiana di addio alle competizioni. L'anno precedente aveva conquistato il primato mondiale. Nel 1922 inaugurazione per l'autodromo di Monza, realizzato in 110 giorni dall'impresa di Piero Pulicelli su progetto di Antonino Berti e Aldo De Rienzo. E nel 1943 l'Italia firmava in segreto l'armistizio di Cassibile per chiudere le ostilità con gli alleati e schierarsi contro la Germania. Sarebbe stato reso noto l'8 settembre. Nel 1950, alla guida di una Alfa Romeo, il pilota italiano Nino Farina vinceva il primo mondiale automobilistico di Formula 1. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti fissava il primato mondiale dei 200 metri piani con il tempo di 20 secondi e 05. Nel 1972, oro olimpico italiano nel fioretto femminile a Monaco di Baviera per Antonella Ragno Lonzi. Nel 1982, in un agguato mafioso a Palermo, venivano uccisi il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro. L'agente Domenico Russo sarebbe morto 13 giorni dopo. Nel 1999 l'Italia varava la riforma dell'esercito, trasformandolo in forza militare formata da soli soldati professionisti anziché di leva. E nel 2013 il colosso informatico Microsoft acquistava l'azienda finlandese Nokia, uno dei maggiori produttori di telefonia cellulare. L'acquisizione valeva 7 miliardi di dollari. Sono nati il 3 settembre. Nel 1469 l'esploratore Vasco da Gama. Nel 1695 il compositore e violinista Pietro Locatelli. Nel 1875 l'imprenditore e progettista automobilistico Ferdinand Porsche. Nel 1947 l'economista Mario Draghi. E nel 1953 lo stilista e imprenditore Bruno Cucinelli. Nascevano oggi anche la cantante Laura Valente nel 1963, il compositore Claudio Guidetti nel 1964, gli attori Charlie Sheen nel 1965 e Martina Pinto nel 1989 e l'autore e cantante Il Tre, nato in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 3 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Non sono Giulietta e Romeo, William Shakespeare suggerì. Non rovinare mai il tuo presente per un passato che non ha futuro. Una considerazione migliore su cui riflettere di giovedì. Siamo già a metà settimana. Bentrovati in antenna da Mercury Maranca. I carioca ci credono e francamente anche noi. Dei 7 giorni che Dio ha impiegato per creare il mondo, uno l'ha passato creando Rio de Janeiro.
1: Un montone sono proprio sì, so.

Giancarlo Maganghi non è originale nel considerare in esistenza una serie di pagine da sfogliare, ma lo diviene in un particolare arguto. La vita è un libro che ci viene dato in prestito e in genere lo rivolgono indietro, proprio quando stiamo per capirne

Ariete, momento di buone notizie per voi. Toro, in amore torna il sereno. Gemelli, periodo di conquiste. Cancro, una favorevole. Leone, è un periodo speciale per voi. Vergine, le stelle vi sorridono. Bilancia, periodo di intensi sentimenti. Scorpione, combatterete come non mai per raggiungere i vostri scopi. Sagittario, pianeti favorevoli, tutto semplice. Capricorno, armatevi di pazienza. Acquario, soddisfazioni in arrivo. Pesci, abbiate fiducia, tutto si aggiusterà.

saggezza di religione ecumenica. Gli sciocchi aspettano il giorno fortunato, ma ogni giorno è fortunato per chi sa darsi da fare. È l'insegnamento firmato Buddha.

Questa volta è quasi poesia, nel momento di sorseggiare una tazzina di Ancto Caffè. Mauri Piteus ha twittato: vorrei essere il profumo del caffè che ti svegli al mattino, la prima cosa che ti mette il buon umore, la prima che ti fa sorridere. Il mio parabens è già arrivato. Per gustare questa delizia contattateci in radio.

penso a te, teoria sostenuta anche da Dr. Seuss. Sai che sei innamorato quando non riesci a dormire perché finalmente la realtà è migliore dei tuoi sogni.

0: sono donna e come tale so bene quello che voglio e quello che non voglio. Il fatto che spesso siano la stessa cosa è un altro discorso. Questo è un Twitter di Barbiturica, ma probabilmente in redazione rosa lo condividiamo un po' tutte. Ciò che non vorremmo è che le puntate di Almanacca finissero. Meno male che vogliamo tornare per un nuovo episodio tra 23 ore e 30 circa e saremo prontamente accontentate. Ma prima un ultimo disco per oggi, anticipato come sempre con un bacio da Mergery Maranca.
1: Let's sing this song together. I think you know this. Gutate interview.
0: Un musicista di cultura, Frank Zappa, che riflette: così tanti libri, così poco tempo.

0: We want to
1: Radio Web Base. Insieme 24 ore su 24. Non stop music.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
3: Odio questa notte.
2: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
3: Sono Owen.
1: Ali.
2: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto.

0: un'estate da vivere insieme.
1: Un'estate da vivere insieme.
2: Lasciati tentare.
0: Lasciati tentare.
3: Radio Web Base. Insieme 24 ore su 24. Non stop music.
4: Ecco a voi. Nuovi solchi. 30 minuti di novità discografiche della settimana selezionate per te. Al microfono con voi Fabio DJ. Ed ora inizia il viaggio. Buon ascolto!
5: Un saluto a tutti voi, puntuale l'appuntamento anche quest'oggi per le novità discografiche. Benvenuti quindi a Nuovi Solchi e bentornati su questa emittente per il vostro programma di riferimento. Per quanto riguarda le novità discografiche pubblicate venerdì 28 agosto, sono Fabio e questa settimana ho selezionato per voi alcuni brani tra italiani e stranieri, tra i diversi pubblicati, pensate, più di 30 novità. Alcuni veramente interessanti e una chicca alla fine. Ma andiamo con ordine, cominciando con due voci della nuova generazione musicale che hanno deciso di incrociare le loro strade. Sono Ariete e Angelina Mango. Il loro nuovo progetto si intitola Che bella vita.

0: perché ho bisogno di te.
1: E dopo tre anni c'è il ritorno di Arianna del Ghiaccio in arte Ariete, e questa collaborazione è stata anticipata da un video pubblicato sui social in cui le due stavano cantando insieme con la, con la cantante romana alla chitarra. E poche ore dopo è arrivata la conferma con la pubblicazione di Che bella vita, scritto a quattro mani, un brano in cui parla di crescita, giornate storte, ma anche riconoscere e custodire quelle persone che sono capaci di farti sentire bene, sentire a casa. Direi un bel ritorno. Ma c'è un altro ritorno, con un pezzo intenso e anche commovente. È stato dal suo album uscito in contemporanea al singolo, dal titolo Good Grief. Lei è statunitense di Oreca, in California, 47 anni, voce bellissima. Con Just a Kid, lei è Sara Bareilles.

come dicevo prima, un brano intenso, un brano commovente, che in realtà è una dedica profonda e un omaggio al suo migliore amico del college, si chiamava Chad Joseph, scomparso prematuramente circa 6 anni fa. Pensate che addirittura nel video ufficiale raccoglie firmati d'archivio, originali e amatoriali, che documentano la loro lunga e autentica amicizia. Direi veramente

0: Il prossimo è un brano che parla di equilibrio e ricerca di pace interiore. Loro sono un duo che insieme danno vita al progetto che si intitola Serenamente. Sono Julie e Bresh.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Giulia e Brescia hanno scritto questo prezzo per raccontare il bisogno di staccare dal caos quotidiano. Il significato del brano ruota intorno alla ricerca di un momento di calma in mezzo a tutte quelle pressioni esterne. E Brescia lui stesso ha spiegato spesso come la sua musica nasca un po' dalla necessità di trasformare le ansie in pensieri logici e lucidi. Questo singolo rappresenta esattamente una specie di valvola di sfogo. Ora parleremo di Farfalle nel prossimo brano novità firmata dai Train, una band americana fondata a San Francisco nel 1993, già vincitori di 3 Grammy Awards e che hanno una caratteristica: sanno raccontare le emozioni con grande leggerezza. Per voi, Blue Bro.

0: E nel presentare il brano, il frontman del gruppo, Pat Monahan, ha spiegato la genesi di questo titolo così un po' particolare. Lui voleva un nome legato alla California, sua terra d'origine e di svolta anche per il gruppo. E così ha cercato una specie di farfalle native della California del Nord e ha trovato la famiglia delle ninfalidi, note in inglese come Brush-Footed Butterfly. Ed il brano usa proprio l'immagine di una farfalla rara e libera come metafora di un amore impossibile da addomesticare. Racconta così la consapevolezza di dover lasciare andare chi si ama, accettando la sua natura sfuggente pur di trovare la propria serenità. Che dire, liberatorio?
1: Alza il volume. Nuovi Solchi seleziona le tracce che lasciano il segno. Al microfono con voi c'è Fabio.
0: E ora un ritorno importante per una delle grandi della musica italiana, diciamo la regina del rock di casa nostra, la cui voce conserva col passare del tempo la sua ruvidità e il suo carattere, mentre la melodia cerca il sentimento senza scivolare in quella che potrebbe essere un'enfasi. Questo è in pratica il nuovo singolo per Gianna Nannini e il suo meraviglioso errore.
2: Siamo

0: Meraviglioso errore, brano scritto da Bruno Rissas insieme a Di Martino, e prima di pubblicarlo Gianna Nannini ha tenuto nel cassetto per lungo tempo questo brano. E diciamo che è una canzone nata per celebrare l'imperfezione come forma di libertà. Lei stessa spiega che nella società attuale tutti cerchino di evitare gli sbagli. Nella canzone invece questo concetto viene ribaltato e definisce gli errori come dei passaggi fondamentali per trovarsi davvero. Proprio un brano intenso.
1: Per noi è normale, le vedi anche tu, le balene volare lassù.
0: E ora un testo dal suono potente, diretto, e anche se conserva la sua consueta tensione rock tipica dell'artista, il brano però appare più laterale che necessario. È interessante soprattutto per la sua traiettoria editoriale. Dalla voce di Olivia Rodrigo, questo è il brano Serena Joy.

E a volte purtroppo capita di fare delle scelte che quando abbiamo deciso proprio di compiere il passo ci sembravano giuste, ma che però purtroppo poi alla fine ci sono un po' così ritorte contro chi ha fatto queste scelte. Questo è un po' il tema del testo di Oliva Rodrigo, che non è nient'altro che un invito a mantenere questa consapevolezza per vivere davvero in serenità. Il titolo fa proprio riferimento ad un personaggio, si chiamava Il racconto dell'ancella, in cui una donna prima sostiene un sistema oppressivo e poi ne rimane lei stessa vittima. Direi un brano più che altro consapevole. E ora entriamo nel mondo del rap italiano con Shiva, che ha inserito questo brano nel suo percorso per mostrare il lato nascosto del successo. Il titolo: Bugie.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

c'è da dire che questa canzone nasce in un momento di forte introspezione in cui Shiva si confronta, e qui diciamo, non so, mi viene da pensare che scopre l'acqua calda, con le falsità del mondo musicale, ma anche non solo di questo, in cui le persone cambiano atteggiamento quando arrivano soldi e fama. Ma va, non l'avrei mai detto questa cosa qui. Il significato centrale ruota attorno alla ricerca della verità personale, dimostrando come le bugie, però quelle degli altri, possono diventare uno stimolo per capire chi sei veramente e aiutarti a trovare la vera serenità. Un brano

E ora la chicca. Pensate che quando ho sentito dell'uscita di questo brano, ho deciso ancora prima di ascoltarlo, di già inserirlo in Nuovi Solchi. È un brano che in realtà risale al 1977, quando il cantante in questione era, come dire, era ancora un po' uno stato embrionale, proprio all'inizio, muoveva i primi passi nella musica, prima che diventasse un mito, una leggenda, ed è stato inserito nel suo album postumo con 10 tracce mai pubblicate. Il mito è Prince Roger Nelson, conosciuto più come Prince. Il brano I Am You.

0: scritta, come detto, nel 1977, anzi incisa addirittura, però messa da parte e pubblicata oggi dopo poco più di 10 anni. Infatti Prince è mancato nell'aprile del 2016 a soli 58 anni per colpa di una dose massiccia di fentanyl, un potente antidolorifico, e questo proprio è venuto agli esordi della sua avventura, ancora prima dell'uscita del suo primo album d'esordio, che si intitolava For You. Gli eredi dell'artista e la sua casa discografica hanno così deciso di attingere da quello che è uno sterminato archivio segreto per condividere questo materiale con tutti i fan, facendo un grande regalo anche noi. E persino venerdì sera il TG5 ha dato così un servizio dedicato a Prince, dedicato a questa canzone. Veramente un personaggio immortale. E anche oggi Nuovi Solchi termina qui. Come sempre però, prima di salutarvi, vi segnalo quelle che sono le altre uscite interessanti, ad esempio la bella voce di Sissi Castrogiovanni col brano intitolato A Metà, poi quelli che sono gli immancabili che ormai escono sempre, brani dance o EDM tipo Armin Van Buren e Benny Benassi, il bel brano nato con la collaborazione tra Bonobo e Nicole Millis, ed infine i nuovi di Alfa in coppia con Gigi D'Alessio, Bryan Adams, One Republic, Sal Da Vinci, Interpol e Alabama Snake, giusto per citarne alcuni. E per oggi è tutto, vi ringrazio, vi auguro buon proseguimento di ascolto su questo emittente, buona settimana a tutti, naturalmente appuntamento la settimana prossima, ma non per le novità, ma per una sorta di The Best. Ciao a tutti da Fabio.
1: I 30 minuti di oggi finiscono qui, Nuovi Solchi continuano a girare. Cerca la tua prossima traccia preferita. Alla prossima.

Giovedì 3 settembre 2026 la chiesa ricorda San Gregorio Magno. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una canna da zucchero non sempre è dolce da tutte le parti, ricorda che anche le cose più dolci possono rivelare un aspetto amaro. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 301 lo scalpellino dalmata Marino, che sarebbe poi stato proclamato santo, fondava una comunità cristiana sul monte Titano, dando vita a San Marino, la più antica repubblica al mondo ancora esistente. Nel 1911 il podista Dorando Pietri correva a Parma la sua gara italiana di addio alle competizioni. L'anno precedente aveva conquistato il primato mondiale. Nel 1922 inaugurazione per l'autodromo di Monza, realizzato in 110 giorni dall'impresa di Piero Pulicelli su progetto di Antonino Berti e Aldo De Rienzo. E nel 1943 l'Italia firmava in segreto l'armistizio di Cassibile per chiudere le ostilità con gli alleati e schierarsi contro la Germania. Sarebbe stato reso noto l'8 settembre. Nel 1950, alla guida di una Alfa Romeo, il pilota italiano Nino Farina vinceva il primo mondiale automobilistico di Formula 1. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti fissava il primato mondiale dei 200 metri piani con il tempo di 20 secondi e 05. Nel 1972, oro olimpico italiano nel fioretto femminile a Monaco di Baviera per Antonella Ragno Ronzi. Nel 1982, in un agguato mafioso a Palermo, venivano uccisi il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro. L'agente Domenico Russo sarebbe morto 13 giorni dopo. Nel 1999 l'Italia varava la riforma dell'esercito, trasformandolo in forza militare formata da soli soldati professionisti anziché di leva. E nel 2013 il colosso informatico Microsoft acquistava l'azienda finlandese Nokia, uno dei maggiori produttori di telefonia cellulare. L'acquisizione valeva 7 miliardi di dollari. Sono nati il 3 settembre. Nel 1469 l'esploratore Vasco da Gama. Nel 1695 il compositore e violinista Pietro Locatelli. Nel 1875 l'imprenditore e progettista automobilistico Ferdinand Porsche. Nel 1947 l'economista Mario Draghi. E nel 1953 lo stilista e imprenditore Bruno Cucinelli. Nascevano oggi anche la cantante Laura Valente nel 1963, il compositore Claudio Guidetti nel 1964, gli attori Charlie Sheen nel 1965 e Martina Pinto nel 1989 e l'autore e cantante Il Tre, nato in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 3 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti,

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto

prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

como sexta-feira. Da quanto tempo sei lì? Proprio una brava moglie.

0: algo así. Ah,
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio. I titoli: lo scontro sulla guerra ibrida per i fatti di Lipsia, Pieskov stempera i toni, ma le relazioni Mosca-Unione Europea restano i livelli di guardia. Carburanti, prezzi di benzina e gasolio continuano a salire, l'Unione dei consumatori in due giorni per il pieno, 80 centesimi in più. Clima, nuovo allarme dell'ONU, il pianeta in grave pericolo, e il Niño diventa molto intenso, persisterà fino a febbraio. Eurovolley, donne, le azzurre imbattute volano a Istanbul per le Final Four.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Laura Supino, Alessandro Cisilin, per lo sport Gerardo De Vivo. Lo scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida è ai livelli di guardia. Le indagini sui droni esplosivi rinvenuti a Lipsia e attribuiti dagli investigatori tedeschi alla Russia hanno portato anche all'identificazione di due uomini. Mosca nega responsabilità.
3: Nel clima ad alta tensione tra Mosca e la UE stamane, il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Pescov, o almeno non saremo noi a iniziare. Le relazioni restano comunque ai livelli di guardia. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio dei droni esplosivi rintracciati presso l'aeroporto di Lipsia nei primi giorni di agosto, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Ne sono seguite la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la casa russa a Berlino. Mosca ha negato con decisione le accuse, minacciando conseguenze. Proprio stamane il ministro degli esteri Lavrov ha prospettato la chiusura di istituti di cultura tedesca in Russia. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. Non tolleriamo attacchi, dobbiamo essere pronti a reagire. Gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati: un russo con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, pur senza mai entrare nel nostro paese. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: E gli allarmi per una possibile escalation in Europa, insieme alle nuove tensioni in Medio Oriente, alimentano i timori di ricadute inflazionistiche. Al contempo si rinnovano le pressioni, anzitutto di Washington, per l'aumento delle spese militari.
4: Sui timori di una nuova escalation militare in Europa, gli Stati Uniti rialzano il pressing perché i paesi della NATO innalzino il loro budget per le spese militari. Putin non sta probabilmente pianificando un attacco, ma gli alleati investano come se lo stesse facendo, esorta esplicitamente in un'intervista l'ambasciatore americano alla NATO Whitaker. Ma intanto, in vista dell'avvio del confronto sulla legge di bilancio, si rilancia in Italia l'allarme per le risorse limitate sulla sanità. Nel 2025 sono state al 6,2% del PIL, la proporzione più bassa tra i paesi del G7, lamenta il presidente del GIMBE Carta Bellotta su un approfondimento realizzato dalla fondazione intorno agli ultimi dati dell'OCSE. E le perduranti tensioni e conflitti dall'Europa al Medio Oriente ricadono ancora sui prezzi. Martedì l'ultimo aggiornamento Istat sull'inflazione generale ad agosto al più 3,3% annuo, ai massimi dal 2023. Ieri, dallo stesso istituto di statistica, i dati ancor più preoccupanti sui prezzi alla produzione dell'industria: aumento del 2,4% congiunturale a luglio e addirittura del 7,6% sull'anno, 2 punti in più del mese precedente. Determinanti ancora i rincari sugli energetici. Per Giornale Radio, Alessandro Cisilin.
2: E continuano a salire i prezzi dei carburanti. La benzina sulla rete stradale sale a 2,039 euro, il gasolio a 2,147. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,124 euro per la benzina e per il gasolio di 2,222. Lo rende noto l'osservatorio del MIMIT. In appena due giorni sulla rete stradale un pieno da 50 litri costa 85 centesimi in più, denuncia l'Unione Nazionale dei Consumatori. In un anno segnato da inondazioni e ondate di calore estreme si susseguono gli allarmi dell'ONU. El Niño è un fenomeno di proporzioni gigantesche che sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo, a dirlo il segretario generale Guterres parlando del temuto ciclo climatico, noto come El Niño, che si manifesta con l'aumento delle temperature degli oceani e conseguenze su scala globale. Secondo gli esperti dell'ONU il fenomeno è destinato a intensificarsi ed è quasi certo che è persisterà fino a febbraio. Lutto nel mondo della politica, nella notte si è spento Fabio Mussi, 78 anni, già ministro del governo Prodi quando era PDS e poi fondatore di Sinistra Italiana. A darne notizia Nicola Fratoianni, leader di AVS. Mussi entrò a far parte sin da giovanissimo nel comitato centrale del PC ed è stato anche vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Lo sport Little Volley femminile è tra le prime quattro d'Europa. Dopo il sofferto successo sulla Svezia, le azzurre scopriranno oggi l'avversaria nella semifinale di sabato a Istanbul.
0: Missione compiuta, contava solo vincere, certo, ma quando c'è di mezzo l'Italia campione olimpica e mondiale in carica, conta anche come. E allora il 3-1 in rimonta sulla Svezia, trascinata dalla stella Isabel Haack, è stata la vittoria della volontà e del gruppo, sottolineano Paola Igono e Miriam Silla.
5: Credo che la svolta sia stata stare tutte insieme, soprattutto nei momenti di tensioni e nervosismo, rimanere lucide nonostante tutto, continuare a lottare, perché alla fine si basava tutto su chi volesse di più vincere. E sono molto contenta di potermi godere questi momenti con questa squadra.
6: Non è stato facile, ma ancora una volta abbiamo dimostrato la forza del gruppo. Siamo state lì, non era facile, poteva andare anche diversamente, ma non abbiamo mollato fino alla fine. Ci serve anche questo.
0: D'accordo, ma non troppo, il CT Velasco.
7: Il gruppo squadra, la squadra c'è sempre, la determinazione, la voglia, la focalizzazione c'è sempre, però a volte manca la lucidità.
0: Che andrà ritrovata presto, sabato le azzurre affronteranno in semifinale una tra Polonia e Olanda di fronte dalle 15, mentre la Serbia aspetta la vincente della sfida tra la Turchia di Daniele Santarelli e la Germania di Giulio Cesare Bregoli. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: The best songs on the radio. This is my only favorite station.

0: rimanete fermi lì, perché quando sentite questo intro sulla nostra radio è il momento di Zona Rock, che come al solito parte sempre così.
1: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. They say an end can be a start, feels like a barbarian still.

verso il finire degli anni 90 e inizio primi 2000 c'era questa band che andava fortissimo, i Phoenix, If I Ever Feel Better, che apre questo nuovo appuntamento insieme di Zona Rock. Subito dopo quelle che sono state le vacanze di Pasqua, no? Questo tour de force che a Natale e poi in primavera ci vede impegnati tanto anche a tavola. Ben ritrovati amici ovunque voi siate, come dico io sempre, sparsi in questo pazzo mondo. Com'è andata? Come sono andati questo weekend di Pasqua? Ovviamente anche noi di Zona Rock facciamo gli auguri di buona Pasqua e siamo qui pronti più che mai carichi per potervi portare in giro tra la musica rock e pop rock come si fa al solito da queste parti. Tra un po' vi do i contatti giusti per rimanere con noi, però subito in apertura vi voglio portare in giro tra la musica quella nuova, quella che gira tanto in questo periodo, perché sentite un po' che cosa vi combina Young Blood.

pubblicato per promuovere il suo album del 1993, Cyberpunk. E Shock the System di Billy Idol è diventato un successo nella top 40 in 6 paesi diversi, inclusi il Regno Unito, quello di dove lui è nativo. Billy Idol, Shock the Monkey, che è Shock the System, scusate, che ci ha fatto partire ormai spediti per quello che è Zona Rock. Il numeretto giusto 375-863-2965, questo è il numero che dovete comporre per parlare con noi, ma c'è anche da andare a cercare l'Instagram di Zona Rock, Free Zona Rock, lì ci pubblichiamo un po' le copertine dei dischi che ci piacciono di più e aspettiamo anche i vostri di like. Vi porto invece ancora nella musica, quella un po' più ritmata, magari avete un po' voglia di svegliarvi perché su Zona Rock è il momento dei grandi Maneskin, Baby Sad.

Shaped Box dei mitici Nirvana, che non so se lo sapete, ma proprio in questa settimana, il 5 di aprile, ricorre il trentennale della morte di Kurt Cobain, che era il leader dei mitici Nirvana, che nel 1987 diede inizio a questo progetto. Già nel 1991 erano nel top 10 di tutte le classifiche e c'è tanta roba da andare a riascoltare. Prima della prima pausa, prima dell'arrivo della 3 Sequence, vi faccio viaggiare ancora nella musica, quella un po' più ritmata, questa volta anche da ballare, perché loro sono una band che a me piace tantissimo, che spesso e volentieri faccio riascoltare all'interno di Zona Rock. È il momento di Charmed Man dei mitici The Smiths.

0: ci siamo fatti fuori la prima mezz'ora insieme, che ci ha visto viaggiare un po' qua un po' là nel mondo della musica rock e pop rock. Adesso nella seconda mezz'ora c'è la parte più carina di Zona Rock, ovvero la Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro, che come sempre parte allo stesso modo, così.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando era un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roller.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: La Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro che come al solito aprono la seconda parte di Zona Rock, sempre senza regole, perché siamo andati nel 1995 in apertura con gli Smashing Pumpkins 1979, siamo andati poi nel 2021 con gli Imagine Dragons Wicked, per poi chiudere con un classico della musica rock di John Lennon, Instant Karma 1970.
1: Three Sequence.
2: Stai ascoltando il meglio di Zona Rock.
3: Oh, Father, tell me.

Il disco di Kalio, Way Down We Go, vi consiglio di andare anche su YouTube ad andare a vedere un bel video di questa canzone. Quando sono video carini, io ve li consiglio sempre. Pian piano ci stiamo avvicinando alla fine di quello che è Zona Rock di quest'oggi. 375-863-2965. Antonella scrive: bella il viaggio nel tempo della Tri-Sequence.

di quest'oggi. Noi siamo contenti se vi piacciono, però proprio in quasi in chiusura io voglio dare una botta di adrenalina di quelle che magari non sentite da un po' di tempo, perché la prossima canzone possiamo definirla proprio hard rock, è una cover di una mitica canzone, i Puddle of Mud. Il disco è sempre quello stesso, si intitola Cocaine.

0: la versione di Cocaine del mitico Eric Clapton, secondo i Puddle of Mood, che è tanta roba, no? Ci piace ascoltarlo all'interno di Zona Rock, che, cari amici miei, è arrivato alla fine anche per quest'oggi. freezonarock@gmail.com è l'indirizzo che dovete utilizzare per mandare le vostre playlist, e poi www.zonarock.net è il sito di riferimento di Zona Rock per sapere cosa accade su Zona Rock. E invece, se avete voglia di riascoltarci, chiedetelo al vostro smart speaker: farmi riascoltare Zona Rock, oppure all'interno del nostro sito c'è il bottoncino dei podcast. Io mi fermo qui, appuntamento in un'altra, alla prossima, ciao!
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.

0: Ehi, ragazzo, dico a te, fermiamoci qui.
1: Sarà?
0: Fidati, non è il solito piatto di minestra.
1: Ehi, potevi dirlo prima!
2: Bene, non vedevo l'ora.
3: Lo sapevo.
4: Ottima scelta.
5: Il sole, si sa, bacia i belli. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.
6: Sei con la tua radio.
7: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: Notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
28: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Buonanotte, signori. Il mio nome è Sinclair. Chi sono? Non lo ricordo. Non lo so più. Ma questo non ha grande importanza. Ciò che è realmente importante sono le storie. Quelle che ogni notte origlio come un maggiordomo insolente e fidato al contempo fuori dalla finestra del Nightmare Café, quando il locale sta per chiudere e gli ultimi clienti trovano nel gestore la più confortante delle platee. Le storie mostrano cose che non vedremmo guardando solo con gli occhi, raccontano di noi anche quando non parlano di noi. Le storie muovono il mondo. Ecco perché vi invito ad unirvi a me, nell'antica arte dell'ascolto, qui, fuori dal Nightmare Café.
1: Bene, ci siamo. Tra poco sarà ora di suonare la campana dell'ultima pinta. Mi piace il Nightmare Café, mi piacciono le persone che lo animano. Hanno tutte una storia. La raccontano i compagni di bevuta e il Nightmare l'ascolta. Come faccio io con gli ultimi clienti, quelli che si trattengono fino alla chiusura? Questa sera vedo Marilena. Non so cosa faccia nella vita. È sempre contornata da persone e sembra indirizzare la conversazione come un direttore d'orchestra. Ho un vecchio rum che va condiviso. Marilena, posso offrire il bicchiere della staffa?
2: Ciao Paolo, sì, grazie, volentieri.
1: Ho qui una bottiglia speciale, di quelle che non si bevono in solitudine, ma con una delle mie più affezionate clienti. Godiamo oggi il presente perché, parafrasando il poeta, del futuro non va certezza.
2: Ah, certezze no, davvero, ma fantasie tante. E mi affascinano le storie, le teorie, i sogni che da sempre si fanno per cercare di immaginarlo tra letteratura, cinema e TV. Ci sono interi filoni in cui tra speranza e paura si è affrontato proprio il tema del futuro.
1: Allora devi sentire questa. È il 30 ottobre del 1938. Gli Stati Uniti stavano ancora uscendo dalla Grande Depressione e la crisi politica europea era l'argomento di attualità in quei giorni. Il programma musicale della sera viene interrotto da uno speaker. Signore e signori, vogliate scusarci per l'interruzione, ma ci è pervenuto un bollettino speciale. Secondo l'osservatorio di Mount Jenix in Illinois, una gigantesca quantità di gas proveniente dal pianeta Marte si sta muovendo verso la Terra ad enorme velocità.
2: Era uno scherzo? Una trasmissione comica? Insomma, non dicevano sul serio. Non era una cosa reale.
1: Sì e no. Da quel momento la musica viene interrotta da comunicati sempre più allarmanti. Si dice che un oggetto fiammeggiante di grandi dimensioni è precipitato in una fattoria del New Jersey. Un fantomatico cronista sul posto dipinge uno scenario spaventoso. Da un oggetto che non assomiglia per nulla a un meteorite ma ad un grosso cilindro, esce qualcosa con due dischi luminosi che sembrano occhi.
2: Ma dai, vedi che avevo ragione. E poi cosa sarebbe successo? Com'erano gli alieni? Verdi, brutti e cattivi?
1: Sui colori non furono forniti particolari, ma gli alieni hanno invaso numerose città, il genere umano è spacciato. Il punto fu che molto prima che il programma radiofonico arrivasse alla fine e che il genere umano vincesse quella irreale battaglia, tra gli ascoltatori si era scatenato il panico. Migliaia di famiglie abbandonarono le proprie case e si rifugiarono nei boschi. Le caserme della Guardia Nazionale furono prese d'assalto per ottenere maschere antigas. Nel sud del paese la popolazione scese in strada per cantare inni religiosi, anche se non c'era mai stata nessuna invasione aliena.
2: Sì, ok. Praticamente una specie di candy camera d'inizio secolo. Lo scherzi a parte via radio. Ma cos'è successo realmente?
1: La CBS ha appena trasmesso un adattamento della Guerra dei Mondi, un romanzo inglese, ambientando la vicenda negli Stati Uniti degli anni 30. Regista e produttore della trasmissione era l'allora 23enne Orson Welles, che non aveva nessuna intenzione di fare uno scherzo, né tantomeno aveva previsto quel tipo di reazioni, perché sia all'inizio che alla fine della trasmissione veniva chiaramente detto che si trattava dell'adattamento radiofonico di un romanzo.
2: E non se ne è reso conto?
1: No. Infatti, alla fine della trasmissione, Wells si reca in un vicino teatro per le prove di uno spettacolo e viene a conoscenza solo il giorno dopo del putiferio scatenato. quando i giornali titolavano «La guerra radiofonica di Orson Welles terrorizza gli USA». 6 settimane dopo la trasmissione, ancora veniva ritrovata gente nei boschi per paura degli alieni. Il commento del genio fu laconico. Avevamo sottovalutato l'estensione della vena di follia della nostra America.
2: Immagino che il programma sia stato chiuso e Welles licenziato, dopo un disastro del genere.
1: Tutt'altro. La trasmissione aveva rischiato di saltare prima di quella puntata, perché l'emittente non riusciva a trovare sponsor. Lo stesso Welles pensava che l'adattamento fosse noioso. Ma con i dati alle stelle, quel programma decretò la fortuna di Welles. Un'enorme pubblicità e un contratto a Hollywood per ben 3 film. E poi c'è un aneddoto divertente sull'episodio. Tra le innumerevoli telefonate che giunsero al centralino del New York Times, ci fu quella di un tale che chiese: a che ora è la fine del mondo? Il singolo It's the End of the World as We Know and I Feel Fine dei REM sembra prenda spunto proprio da quella telefonata. Ma io ti sto offrendo del rum senza il cioccolato fondente e tu non mi dici niente. Vado nel retro e torno. Non andare via.

0: Eccomi da te.
1: Le storie sui marziani hanno affascinato generazioni, epoche. Più o meno 40 anni dopo Wells c'è un'altra bella storia sugli UFO. Nel 1973 i cittadini inglesi, e a seguire tutti quelli degli altri paesi d'Europa, furono catapultati in un mondo fantascientifico, quello della serie televisiva Spazio 1999.
0: Sì, l'ho sentita. Credo che la guardasse qualche mio amico. La mia fantascienza comincia con Star Wars, anzi, prima con Star Trek, e poi arriva fino a Matrix. E fantascienza anche quella? O siamo davvero in un ologramma? Ma scusa la divagazione, di cosa parlava Spazio 1999?
1: Ci si trovava sulla Luna, sulla base Alpha, realizzata agli inizi degli anni 90, perché questo sì che era vicino alla realtà, il pianeta era proprio devastato dall'inquinamento globale. Il compito della missione è quello di esplorare strani nuovi mondi, per citare il Capitan Picard, e in particolare il pianeta Meta. Nella base vivevano circa 300 persone che si occupavano dello stoccaggio delle scorie. Un giorno, a causa di una esplosione devastante, alcuni tecnici nucleari muoiono e il contraccolpo causa il distacco della Luna dalla sua orbita. La situazione è così disperata che non c'è tempo per organizzare il ritorno sulla Terra e la base lunare Alpha è condannata a vagare nello spazio infinito senza una meta. L'equipaggio poi a bordo delle mitiche aquile fa l'unico obiettivo di trovare un pianeta abitabile dove poter iniziare una nuova vita e anche un nuovo futuro.
0: Insomma, un disaster movie ambientato sulla Luna. Ma cosa succede all'equipaggio?
1: Inizia proprio un'odissea e soprattutto iniziò una delle serie più riuscite di tutti i tempi, tanto da essere definita un cult. Diciamo che c'erano diversi azzardi scientifici, infatti i due scrittori e registi, Jerry e Sylvia Anderson, erano riusciti a stuzzicare l'immaginazione dei telespettatori facendo pensare loro che tutto ciò che vedevano un giorno sarebbe stato possibile. E del resto l'allunaggio era stato solo pochi anni prima. La scenografia rimandava a paesaggi spaziali e l'architettura della base, le uniformi, gli strumenti dei personaggi preludevano ad un futuro che non sembrava poi così lontano. La regia era curata nei dettagli, grazie anche ad inquadrature perfette e a uno studio scrupoloso delle luci. La serie poi è stata girata da diversi autori, ognuno dei quali fa gara con gli altri per lasciare il proprio tratto distintivo.
0: Ho avuto l'occasione di vedere solo qualche spezzone, ma avevo delle perplessità. I costumi, ad esempio, mi sembravano un po' ridicoli. La sensazione era che fossero più simili a pigiami, meglio a tute da ginnastica in pieno stile anni 70. Tuttavia c'è un aspetto interessante, affascinante. Erano la loro rappresentazione del futuro, una specie di eleganza informale che doveva comunicare una ufficialità. Nella serie, se la memoria non mi tradisce, non erano militari, ma avevano comunque una gerarchia di quel tipo.
1: Beh sì, in effetti hai già entrato il punto. Erano la rappresentazione di come immaginassero il futuro in quegli anni. E poi c'erano veramente dei personaggi straordinari. Pensa, il mio preferito era Maya, la mutaforme. Era un ufficiale scientifico, quello più veloce al computer per fare i calcoli ovviamente. Un personaggio che si ritrova ridisegnato in un contesto temporale diverso, in Deep Space Nine. Per esempio Odo, il mutaforme della razza dei cambianti, ha il ruolo di capo della sicurezza.
0: Ma chi erano gli attori di Spazio 1999?
1: Guarda, il cast era di altissimo livello. C'è Martin Landau nei panni del comandante John Koenig, un attore veramente di grande spessore, premio Oscar nel 1995 per Ed Wood di Tim Burton. E accanto a lui c'è anche Barbara Bain, che poi nella vita è stata la moglie di Landau, e interpreta l'affascinante dottoressa Helena Russell. E poi c'è Paul Morrow, cioè Prentice Hancock, che è il vicecomandante della base. E diciamo che con un cast così la serie ebbe una riuscita, un successo tale che la stampa la definì come la risposta europea a Star Trek. E fu questo in effetti a convincere i produttori a realizzare anche una seconda serie, che però non ebbe lo stesso successo della prima. Diciamo che principalmente perché gli attori, alcuni di loro anzi, non vennero riconfermati, come il vicecomandante Morrow. E in effetti la prima stagione rimane sicuramente una vera e propria serie cult, di cui ancora oggi si parla. Pensa che i fan sono così devoti che vengono organizzate delle convention in cui gli appassionati si confrontano sui vari episodi e discutono addirittura di aneddoti vari.
0: Ma che ne dici? Riempiamo i bicchieri? Magari cambiamo genere. Ho un'altra grande bottiglia da sottoporti. È sempre rum, ma non viene da Cuba. È invecchiato 20 anni, lo devi assaggiare. Solo un minuto. Non andare via.

0: Eccolo, anche questo è il suo perché. Stavo pensando che il futuro, il fascino degli UFO, arriva anche nella musica. Ti ricordi i Rockets?
1: Chi? Quei pazzi senza capelli tutti dipinti d'argento?
0: Bravissima. La band dei cinque ragazzi francesi rasati e completamente ricoperti d'argento. Li ascoltai la prima volta nel 78, erano ospiti nel programma Disco Ring. Rimasi folgorato dal loro look spaziale. Erano vestiti in lamè ed avevano le chitarre e i bassi a forma di stelle, di sole. Le voci erano elaborate in modo da sembrare provenienti da altri mondi. E poi naturalmente mi affascinava il loro rock elettronico, quello che la stampa chiamava space rock, un genere musicale figlio del rock progressive dei Pink Floyd, che era caratterizzato da sonorità e testi con atmosfere fantascientifiche, che poi ritroviamo nei lavori anche degli Hawking e dei Gong.
1: E in Italia, mentre sentivamo i Pooh, Umberto Tozzi, Nada, i Ricchi e i Poveri, andava anche questa musica. Beh, del resto Alan Sorrenti cantava Siamo figli delle stelle. E quel genere spaziale piaceva?
0: Ad un pubblico meno di nicchia di quel che si possa pensare. In quel periodo in Italia erano anche molto popolari i Kraftwerk, un gruppo tedesco pioniere della musica elettronica. I Rockets mi sono tornati in mente perché questa tendenza musicale incentrata su una visione fantascientifica si sposava con la tua storia. Erano diverse le serie TV cult, come la tua Spazio 1999. E poi c'era UFO, la serie del comandante Straker, che era ambientata nel 1980. È proprio nella primavera dell'80 che i Rockets pubblicano il loro lavoro culmine, Galaxy, un concept album che conteneva la loro hit di maggior successo, Galactica. Il gruppo divenne estremamente popolare in Italia, con un tour di più di 200 date. Le loro performance fanno leva anche su una scenografia spaziale, oltre a fumi, cannoni laser, sul palco erano presenti due gigantesche uova, da cui uscivano le tastiere e la batteria. Pensa, addirittura la RAI trasmise quasi per intero la loro esibizione a Taranto. Se ti capita, cercala su YouTube.
1: Ma guarda, io non li ho mai ascoltati in granché. Certo, erano strani, ma innovativi comunque. Poi per quegli anni soprattutto. Beh, io comunque avevo altri gusti un po' più classici. Ascoltavo i Beatles. I Fab Four sono una leggenda. Per cui insomma, dei Rockets non so quasi nulla. Ma da dove venivano? Come sono nati?
0: Guarda, i Rockets nascono in Francia agli inizi del 1970. Due amici di vecchia data, Christian Lebars, il cantante, e Gérard Leher, il bassista, dopo aver militato in diverse band, formano i Crystal, con alla chitarra Alain Maratrat. Il gruppo si esibisce in diversi club con un repertorio che spazia dai Doors ai Rolling Stones. Ma la loro fortuna comincia quando il discografico Claude Le Monin assiste ad un loro concerto e viene colpito dalle potenzialità della band. Le Monin seguiva da tempo l'idea di lanciare un gruppo rivoluzionario che unisse la musica a un look spaziale. La band all'inizio era titubante, ma grazie all'insistenza di Maratrat, grande appassionato di ufologia, decise di tentare.
1: E da lì comincia la grande avventura, un viaggio verso il successo.
0: Sì, perché cambiano il nome in Rockets e iniziano il loro viaggio spaziale. Un viaggio che li portò alle vette delle classifiche in molti paesi europei. Ma il fenomeno dei Rockets non si limitò a scalare quelle che allora si chiamavano hit parades. Prendendo spunto dall'album Galaxy, venne pubblicato un fumetto in due parti. In quella che oggi chiameremo graphic novels, i cinque musicisti vengono reclutati da un'entità responsabile dell'ordine dell'universo. Diventano la Universal Band, che poi è il titolo di uno dei loro brani, con il compito di salvare la Terra da una minaccia del suo equilibrio naturale.
1: Ma i contenuti di questo album, concepiti per il pubblico degli anni Ottanta, sembrano perfetti per quello del terzo millennio, sembrano veramente molto attuali.
0: Sì, così come la loro musica. Guarda, gli arrangiamenti dei Rockets potrebbero avere anche oggi la loro fortuna. un successo che poi uscì dalle discoteche, alcuni dei loro brani strumentali sono stati usati come sigle di diverse trasmissioni TV. Astrolight, ad esempio, fu la sigla di chiusura della domenica sportiva. A proposito di chiusura, devo almeno abbassare la serranda. Un attimo solo e arrivo.
2: Con Yap puoi comprarti un mega hamburger.
3: Yap.
2: Comprarti un mega hamburger e mangiarlo con tutti i tuoi amici.
3: Yap.
2: Comprarti un mega hamburger, mangiarlo con tutti i tuoi amici e vincere 100 euro.
3: Yap.
2: E trasformare la serata in seratona. Quindi giocati la carta giusta. Usa Yap. L'app per pagare ovunque che può farti vincere 100 euro ogni volta che paghi. Prepagata, istantanea, gratis. YAP. Yap. Scarica l'app.

0: Eccomi qui. Cosa stavamo dicendo?
1: Che sul futuro ne abbiamo sentite e sicuramente ne sentiremo ancora tante. Ma aspetta, che te ne racconto un'altra. Durante la guerra di secessione a Baltimora nasce il Gun Club, un'organizzazione formata da diversi ingegneri che pensarono di costruire delle armi estremamente potenti. Alla fine della guerra il compito si esaurisce e quindi Barbie Kane, che è il presidente del club, pensa di realizzare un cannone che possa raggiungere la Luna. E a questo progetto prendono parte diverse nazioni, tra cui gli Stati Uniti. All'impresa partecipano anche Mason, che è il segretario del club, il generale Morgan e il maggiore Elphiston, ed insieme decidono tutte le caratteristiche del cannone ed il luogo da cui farlo partire, Tampa.
0: Così, una specie di gioco tra gentiluomini benestanti.
1: Ma di più, direi, una sfida. Durante i lavori il capitano Nicol, nemico storico di Barbie Kane e costruttore di piastre antiproiettile, scommette che l'impresa fallirà e sfida a duello Barbie Kane. 2 mesi prima del lancio, un avventurioso francese, Michel Ardan, cerca di convincere Barbie Kane a farlo partire con il missile e per distoglierlo dal duello gli propone di partire insieme a lui e a Nicol per la Luna.
0: Ma dai, poi?
1: I tre partono insieme al missile, che però non riesce ad atterrare sulla Luna, ma entra in orbita e quindi sembra che debba girare intorno alla Luna per sempre.
0: Ma perdonami, anche questo non è mai successo.
1: Ma sì, che è successo? È in uno dei libri di Jules Verne, Dalla Terra alla Luna, che sembra anticipare quello che poi accadrà nel 69, se ci pensi. È proprio un visionario, un anticipatore dei tempi. E poi considera che questo libro uscì nel 1865. E quindi già da questo si intuisce come l'interesse per l'astronomia e la Luna era già presente nella mentalità di allora, e a pensarci bene anche le conoscenze non erano poi così poche o errate. In più la trasposizione fantascientifica dà proprio un'idea fantasiosa, direi anche forse curiosa, di quello che avrebbe potuto essere la fase embrionale dell'era spaziale. Sarà un caso che comunque il luogo scelto per il lancio sia proprio la Florida, non molto lontano da dove sarà poi costruita la base di Cape Canaveral. E che dire poi del peso del proiettile, che non è molto distante da quello delle navicelle spaziali successive.
0: Verne era un personaggio grandioso. È conosciuto come scrittore per bambini, ma i suoi romanzi entusiasmano anche gli adulti. Ho letto Viaggio al centro della Terra, l'avventura del professor Lidenbrock e il suo nipote Axel. Come in molte opere letterarie, si parte da un misterioso manoscritto che suscita la curiosità di una mente brillante. I protagonisti si avventurano nelle viscere della Terra e scoprono un mondo impossibile, che la penna di Verne però rende reale e magico allo stesso tempo, con un'intensità che meraviglia, al di là dell'età del lettore. Verne era un avventuriero della parola.
1: Sì, assolutamente, era talmente desideroso di imprese che a 39 anni, in compagnia del fratello Paul, pensa, si imbarcò sul piroscafo Great Eastern, la più grande nave del mondo, che poi era stata adibita alla posa del cavo telefonico transatlantico. Se vogliamo, era anche spericolato. Infatti, grazie al successo dei libri ed anche a un matrimonio fortunato, abbandonò la carriera in borsa per dedicarsi alle sue passioni, proprio quelle, anche direi piuttosto eccentriche. Infatti nel 1877, cioè nel periodo del massimo splendore, dà un grande ballo in maschera e pensa che nel bel mezzo della festa fa uscire il suo amico fotografo Nadar dalla navicella Dalla Terra alla Luna, che poi questo Nadar fu colui che lo ispirò e che gli fece da modello per la figura di Michel Ardan. E guarda caso Ardan è l'anagramma di Nadar.
0: Certi personaggi del suo tempo, per carità, sostenuti da una solidità economica piovuta dal cielo o nel suo caso dall'altare, si sono dedicati per una vita alle loro passioni, con la stessa determinazione con cui le persone normali si dedicano al proprio lavoro, professionisti dell'avventura.
1: Eh sì, proprio così. E poi, vista l'ottima situazione economica, compra anche il Saint Michel, che è uno yacht di lusso con cui gira mezza Europa per coronare il suo sogno di viaggiatore che il padre gli aveva negato. Perché sai, lui a 11 anni ebbe la brillante idea di imbarcarsi come mozzo, naturalmente alle sambuca della famiglia, no? Su una nave in partenza per le Indie. Ma per fortuna viene ripreso dal padre al primo scalo.
0: Belle queste storie sul futuro che vengono dal passato. Accidenti, quasi dimenticavo di suonare la campana. Arrivo. anche se sei rimasta solo tu, la tradizione è sacra.

0: Adoro questa piccoletta di Ottone. È come una sorellina che non mi lascia mai solo. Perdonami, stavi dicendo?
1: Stavamo parlando di Jules Verne e della sua visionarietà. Sai che poi quel libro Dalla Terra alla Luna ha avuto un sequel? Sì, perché Verne ha pubblicato anche un altro libro, anche se un po' riluttante, intorno alla Luna, dove racconta proprio le peripezie di Barbicane, Nicol e Ardan. E il viaggio inizia con il loro scuotimento violento dovuto al lancio, innescato da una grossa deflagrazione di gas. Non so se sapevi che i tre si portano dietro due cani.
0: No, non lo sapevo. Ma mi ricorda, il primo essere vivente che è stato spedito nello spazio circa un secolo dopo, Laika, la cagnolina che nel 57 è stata mandata nello spazio dai russi nella capsula spaziale Sputnik. In quel caso però la poverina era destinata a non tornare perché quella era un'operazione del tutto sperimentale.
1: Sì, diciamo che la similitudine c'è tutta, anche se devo dire che c'è un aspetto piuttosto curioso. Uno dei tre, Michel Ardan, portò con lui anche delle galline, all'insaputa degli altri, nella speranza di poter scendere sulla Luna e poterci fare un allevamento. In realtà sulla Luna non scenderanno mai, la vedranno da lontano, orbiteranno intorno e tra l'altro si troveranno a dover fronteggiare proprio un oggetto enorme che si avvicina al loro proiettile. E in quel caso sono presi dal panico, perché non sanno come fronteggiare il problema. E se ci pensi anche questo è un fatto curioso, perché ricorda l'Apollo 11 che 100 anni dopo si ritrova un oggetto a poca distanza, che era uno dei pannelli del Saturno 5, cioè un modulo di servizio che si era staccato quando avevano estratto il LEP dal suo alloggiamento.
0: Parlavamo di un visionario, ma qui sembra di avere a che fare con un veggente. Queste somiglianze mi spaventano. C'è qualche altra previsione in questo libro o abbiamo finito?
1: No, in realtà c'è dell'altro, preparati. I discorsi che i tre fanno durante il viaggio sono pieni di inesattezze scusami, scientifiche, che con il senno del poi sono state ovviamente criticate, ma c'è un discorso interessante che Verne fa fare ad Ardan, e c'è quello dei crateri sulla Luna, che poi non sono altro che i segni lasciati dagli asteroidi a seguito dell'impatto con la superficie lunare, e non la conseguenza dell'attività di vulcani come invece sostengono i Barbicane e Nicol, che poi è lo stesso Verne nella realtà.
0: Quindi Verne fa esporre a Michel Ardan una teoria in cui lui non crede, ma che in realtà è la verità scientifica. Un'interessante intuizione. Un uomo veramente fuori dal comune. A questo punto mi sorge una domanda. Aveva previsto anche l'assenza di gravità?
1: No, quello no, sarebbe stato veramente troppo. Però a pensarci bene un'altra intuizione c'è. Su come far ritornare i tre sulla Terra. Cioè, li fa affondare nell'Oceano Pacifico, dove vengono salvati grazie a un marinaio che sospetta che quello possa essere il bolide sparato in Florida. A quel punto alcune navi accorrono in aiuto dei tre avventurieri. Ma ha un po' fatto pensare, diciamo, a quel film Airport 77, in cui un aereo cade nell'oceano, non so se l'hai visto, e lì la marina militare arriva in soccorso. E sempre a questo proposito di cinema proprio, dalla Terra alla Luna fece da musa ispiratrice nel 1902 a Georges Méliès, cioè un regista, attore e illusionista francese, per il suo viaggio sulla Luna. Era un film muto che è considerato il primo film di fantascienza della storia. E parliamo di libera ispirazione, certamente, anche perché in questo film gli astronauti atterrano sulla Luna e vivono più di un'avventura, a differenza di Barbicane e compagni. Insomma, incontrano addirittura una popolazione locale, i Seleniti, naturalmente ostili e belligeranti, da cui fortunatamente riescono a scappare per tornare a casa.
0: Di questo, davvero, non so assolutamente nulla.
1: Io credo di sì, perché una delle scene iniziali del film, in cui la navicella spaziale si schianta sull'occhio della Luna, che ha un volto umano, è entrata nell'immaginario collettivo, ed è una delle sequenze che hanno fatto la storia del cinema.
0: Ma certo, hai ragione, ho visto quella scena mille volte, senza sapere in realtà da dove fosse presa. Insomma, realtà e finzione che si rincorrono, passato e futuro che si incrociano. Una danza che però, se ci fai caso, non è mai disordinata. Ha sempre una sua logica, magari non è sempre immediatamente visibile, ma c'è. Ma forse è il caso di fermarsi con il nettare caraibico. Anzi, un ultimo giro. magari accompagnato dal saluto del jukebox, così, per chiudere in musica.

0: Non fraintendermi, adoro i rumori, i suoni del nightmare, le sue voci. Ma soprattutto ad una certa ora, la musica ha su di me e sulla mia stanchezza un effetto benefico, rilassante e rinvigorente al tempo stesso. Mi aiuta a rimettere insieme i pensieri. Mi indica la via per fare ciò che devo e che, confesso, ho poca voglia di fare. E quando le instancabili lamette di metallo si fermano indicando un'ora tarda, so cosa mi aspetta. Mia signora, la campana ha suonato da tempo, il locale richiede le sue attenzioni. Ed anche il nostro amico qui fuori, credo debba riprendere il suo cammino. Mi duole separarmi da te e dalle tue storie, ma è ora di salutarci. Ti aspetto presto, di nuovo qui, al Nightmare Café.
1: Buonanotte, Paolo.
0: Buonanotte.
2: Ci siamo, signori. Bicchieri e bottiglie hanno concluso il loro servizio. Le porte e le finestre del Nightmare Café stanno per chiudersi. A continuare la propria danza adesso libere e sfacciate saranno solo le storie, perché anche questa sera ce ne sono state regalate tante. Alcune preziose, altre che lo diventeranno quando le riascolteremo nella nostra testa e con il nostro cuore. Eppure non ci basteranno. Infatti domani saremo ancora qui, per viverne di nuove, come ogni giorno, quando il sole regala i suoi raggi alla luna e le stelle rischiarano la nostra anima, fuori dal Nightmare Café. Una meravigliosa notte a tutti voi, dal vostro affezionato Sinclair.